0: spazio di sé.
1: E di me vuoi ridarsi? E qualche mamma di nuovo sta si sulla. Sa se Rodini mi dima fuori. E Rodini, tu ne vuoi obbare il suo figlio? Ciao a lui. Oh, you don't put your

Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Son

Na ti enwume yi fa ni wena mu urati. Na yanka osuru kapa, osuru kasa kakra. Yanka che se chide ke edema. Yule ya menya urade. Sami fa urade chachiro. Sami mo nsuo. Sami nyane de.

mia obe chama na fu ah ko timi chama na su aguanta chasua anta wudi power mo sale sasu monica wale wo obe shoma nyonya tani pati sa pimwa na mi simi kancho se empimwe no omane sasua adi